Sente che masumishu patlano, euro, diranta chele sumet swahili sente che masumishu patsela, dollar australia, diranta chele sumet ili sente che masume pedisinyani euro, irikisheka dollar aite ili sente chele sumet nemola dollara, iye mkuli yen chele ukul masume tsela pedi, faolo na tei pedi, rilebela di epchaga uta, irikisheka li dollar aite di kitiche taro makulo sinyani, masume tsela taro platinamu, kali dollar aite sikiti makulo tano, masume tano sinyani, onze, oli osa toka waya brand, irikisheka li dollar aite masume shupapedi, lili sente che masume tsela taro barele, kichona che uchame baraka kia la boha.

0: tsa Wimbledon motheletsi re tsona go fitla gona fa ha tshe dingwe tsa ditaba ka siripa ga re go tsa go ira bosupa
1: o ya se le papa di go tshwela FM le fiki si jamoleja

Nigama, robot se robot se kana. Mama dalata baya gidi boni. Ase flop mangana salibon boni. Kana na melaka ya Peter

$49.99. Le di 6 pack tsa pedi tsa di 355 ml tsa biri ya Corona Extra ka R195 o seke tsa R45. Di go tshegela go fitla ka di 8 tsa July. Ga go rekisiwa mangwaga ka fa saka 18.